Yen Yanko Pon de Amawo. Buhari, one sister, Florence, o wife, o yere, a happy anniversary, and a yade Amawo, way a free, open ye and Prince Johnson, why should you, my dear, Edia Mame? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Top banana, say a new one. Anyway, we have no fabric also. Monkey chop banana, hey. As I'm out to kusi. Okay, be part of more motime cano pay, I'm more beer more muti me. Because I ended the Jumedia way, me dedicated Edia Ma, Aye Customs, JRA Customs Division. Womo teme kano womo tie mi a womo mie masumu ye na womo entie me na ene no asemba ku bi a ebaaye na eye custom penny commissioner se ne wo custom sumu a ono ogina ho se IGP opening kese Aaron Kano oko airport ensahwe na se ye hunu se oko ensahwe ahodo ano den. Because Obe take key position and share down chesa. Na Ope revenue at the amount state no. Na customs at no. And you ma who do be bre ewum. Na aje customs super.